sulla dimensione 16, dimensione sotto, ci pensiamo in 11, ma che era con quello della Cina, se ne uscì in Mauritania, mi girava un po' di casino, la radiazione è 1.